jiɗi ɓayde ha ɗo da taɗama woto anani mande ɗo toro daɓɓi wiyete ɗo yo jaggue ɗum e sawlol hoddu ndu yidɓe weltinde anani pullo goɗɗo omo yiita ko hono mbawa

farla in buttaria, mamma re mia, mi ci lambudisbi, ma come mi bale, cardo ci viene.